0: 我乖，
1: 。乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖，乖， 要去湖心玩耍呀！
0: 湖心。